Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Rete Uno Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete Uno Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete Uno Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete Uno Network. La radio delle grandi emozioni.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.
1: It's when I was

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: La radio delle grandi emozioni.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 7 in punto.
3: È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
4: Una buona giornata e bentrovati. Le proteste in Francia, studenti in piazza in tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche della scuola, guerriglia urbana con incendi, scontri con la polizia che ha risposto con cariche e lacrimogeni, lanciati oggetti e petardi, incendiati cassonetti, centinaia di migliaia di persone scese nelle strade tra professori, studenti, genitori e sindacati, centinaia di persone fermate e quelle rimaste ferite nelle manifestazioni. Ieri licei e università chiusi per il 90% degli istituti, Premier Le Cornu che parla di violenza inaccettabile ha deciso di sospendere le lezioni fino al fine settimana. Medio Oriente, allerta di Israele in vista del terzo anniversario oggi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, aumenta il rischio di disordini e di attentati contro gli ebrei. Secondo il governo di Tel Aviv sono in programma proteste ed eventi definiti anti-israeliani in più di 30 paesi, la maggior parte negli Stati Uniti, Spagna, Australia, Regno Unito e Italia. Intanto un fotografo dell'agenzia France Press è stato aggredito e ferito da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania vicino a Nablus. Voltiamo pagina. Competitività al centro del vertice informale copresieduto da Giorgia Meloni con gli omologhi di Belgio, De Wever e Germania Merz in vista del Consiglio Europeo della prossima settimana. L'Italia spinge per una transizione pragmatica, una transizione verde che non pesi sulla competitività dell'industria europea, soprattutto in una fase critica in cui le aziende devono affrontare costi alti dell'energia e l'inflazione, ha dichiarato la Premier che nella riunione ha ricordato la lettera sui ETS firmata con il primo ministro ceco Babis. Tema affrontato a Palazzo Chigi nel colloquio con il Presidente della Repubblica della Lituania. La Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto in entrambi i casi anche la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore. Oggi è prevista la terza fiducia, domani il voto sul provvedimento a scrutinio segreto. La maggioranza esprime la massima tranquillità, nessun pericolo franchi tiratori, afferma il vice premier Tajani. Una legge che garantirà stabilità e governabilità senza pareggi o giochi di palazzo, spiega la Lega. Porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia. La riforma incostituzionale attaccano le opposizioni. La cronaca, Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio scorso ha investito 8 persone in centro a Modena uccidendo una donna, ha tentato il suicidio in carcere. L'uomo ha ingerito dei farmaci ed è stato portato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport, calcio, Giovanni Malagò assume la carica di commissario della Federcalcio perdendo quella di presidente. La decisione è stata approvata prima dalla Giunta e poi dal Consiglio Nazionale con l'unanimità dei voti su indicazione del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Il mandato di Malagò è quello di portare a nuove elezioni della FIGC. L'assemblea elettiva si svolgerà il prossimo 14 dicembre. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
5: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Net.

La concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 8:02. Hello,
2: Rete Uno Network. Informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Sono passati 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il paese ricorda il massacro con un minuto di silenzio. Il governo israeliano lancia l'allarme su possibili disordini e attentati contro gli ebrei in 37 paesi, tra cui l'Italia. Intanto 2 persone sono morte in seguito ad attacchi dell'esercito israeliano su Gaza, proprio nel giorno dell'anniversario dei massacri. Dall'inizio della guerra sono stati colpiti circa 100.000 obiettivi su vari fronti, tra cui circa 65.000 nella striscia di Gaza, circa 28.000 in Libano e Siria, circa 4.500 in Iran e circa 80 nello Yemen, lo rendono noto le forze armate israeliane. Ucraina, nella notte massiccio attacco russo con missili e droni su Kiev, dove almeno 2 persone sono rimaste uccise. Esplosioni anche a Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. 6 bombardieri ancora in volo sull'Ucraina per 9 ondate di raid. Un'intensificazione degli attacchi nel giorno del 74esimo compleanno del capo del Cremlino Putin. In Francia non si placa la rivolta degli studenti, quasi 500.000 di persone in piazza. Disordini scoppiati in molte città francesi, teatro del terzo atto delle proteste studentesche. A Parigi gli scontri più duri con la polizia. Il primo ministro francese Le Fourneau ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei francesi fino alla fine della settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti, mentre il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Veniamo in Italia, il governo tiene con la fiducia via libera ai primi 2 articoli della legge elettorale. Oggi la terza e ultima fiducia sull'articolo 3, domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza assicura la riforma garantirà stabilità e governabilità. Il centro-sinistra, che parla di legge incostituzionale, è pronto al ricorso alla Consulta. Caro carburanti, è tornato a salire il prezzo del gasolio a causa della mancata proroga da parte del governo dello sconto fiscale di 6,1 centesimi. Resta il price cap introdotto da alcune compagnie, ma quello del diesel aumenta da 2,19 euro a 2,25 euro al litro. La cronaca, il delitto di Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine del 2007 su Alberto Stasi sono al centro di nuovi accertamenti disposti dalla procura di Pavia. I PM raccoglieranno le testimonianze per capire secondo i nuovi atti perché su alcuni reperti non furono fatte analisi, mentre altri, come alcune tracce di DNA, sono stati distrutti. Lo sport tennis, Jannik Sinner ha annunciato la decisione sofferta di terminare in anticipo la propria stagione. I dottori e io, ha detto in un video pubblicato sui social, il numero uno del ranking mondiale, abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio destro. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Calcio, Malagò andata e ritorno, la giunta del CONI ha nominato l'ex presidente FIGC come commissario della stessa federazione, chiudendo così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento dell'elezione al vertice federale. Il 14 dicembre si terranno le nuove elezioni. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete Uno Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.reteuno.net.

0: spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Simone.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Tempo molto variabile anche nella giornata di mercoledì sul versante tirrenico, con tanti annuvolamenti e qualche piovasco temporale che insisterà soprattutto tra Campania, Calabria e aree interne appenniniche. Più asciutto sul versante adriatico, con anche maggiori schiarite, mentre al nord-ovest tempo in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, porterà piogge e rovesci più diffusi tra pomeriggio e sera, in estensione poi anche a Lombardia e Toscana. Venti da sud di scirocco libeccio a tratti moderati o tesi, con temperature dunque che si mantengono piuttosto elevate, specie al centro-sud. In calo i valori al nord-ovest per l'arrivo delle nuvole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
2: Stai ascoltando Rete 1 e 1 Network.
3: Sono le 9 in punto.
2: È l'ora esatta.
4: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Israele ricorda il terzo anniversario dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023 con un minuto di silenzio. 1200 le vittime, 251 persone prese in ostaggio, di cui 83 uccise dal movimento palestinese. Il governo di Tel Aviv lancia l'allarme per possibili disordini e attentati contro gli ebrei in eventi definiti anti-israeliani in 37 paesi, tra cui anche l'Italia. I servizi segreti segnalano il rischio di nuovi attacchi di Hamas in vista delle elezioni del 27 ottobre. La guerra in Ucraina. Nella notte, massiccio attacco russo con missili e droni su Kiev, dove almeno due persone sono rimaste uccise. Esplosione anche a Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. Nel mirino delle forze di Mosca ancora gli impianti energetici. Bombardieri ancora in volo sull'Ucraina per nuove ondate di raid. Le proteste in Francia con la rivolta degli studenti. Circa 500.000 le persone scese ieri in piazza in un'altra giornata di mobilitazione nazionale. A Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Ieri più di 200 gli studenti e 43 gli agenti feriti. Quasi 500 le persone fermate per i disordini scoppiati in molte città francesi. Il Ministero dell'Interno stima in oltre 250.000 le persone scese in piazza. 500.000 per i sindacati, 56.000 solo nella capitale. Qui la manifestazione più importante e gli scontri più duri con la polizia. Tensioni anche a Lione, Nantes e Tolosa. Il premier Le Cornu ha sospeso le elezioni fino al fine settimana e il presidente Macron ha riunito l'unità di crisi all'Eliseo. Veniamo in Italia. Via libera dell'Aula della Camera la fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2 della legge elettorale. La terza e ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata oggi. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. La maggioranza esprime massima tranquillità. Nessun pericolo franchi tiratori. È una legge che garantirà stabilità e governabilità e porterà rappresentanza grazie alle preferenze. Per le opposizioni, invece, la riforma è incostituzionale. La cronaca. Due minorenni sono stati accoltellati durante una lite in una comunità alloggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale. L'aggressore, anche egli minorenne, si è poi dato alla fuga. Incidente mortale in località Mausolea, nel comune di Bibbiene, in provincia di Arezzo. Un 58enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto su cui era a bordo, finendo contro un albero. Sul posto sono intervenuti soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Meteo. Svolta autunnale sull'Italia. Due perturbazioni portano piogge e temporali sulla penisola. Oggi allerta gialla in 6 regioni. Da venerdì è atteso un crollo delle temperature. Lo sport tennis. Al Masters 1000 di Shanghai, buon esordio per Matteo Berrettini, che batte in 3-7 l'americano Kovacevic 6-7, 6-1, 6-4. Cina affronta lo slovacco Molkan e Bellucci opposto al cinese Zhu. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
6: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

closed. I classici di ieri. Oh, le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Emozioni. Ora dopo ora.

0: Kafka.
1: Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
2: La libertà spaventa più di una prigione. E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono. Ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me. La strada giusta la troviamo solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme, vieni con me.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393-000-9210, con una telefonata allo 099-979-6923 per la tua pubblicità commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions, Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: quando la musica è protagonista. Passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre. Rete 1 Network.
1: Sono le 10 in punto. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In Israele è stato osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese colpiti 3 anni fa dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, il più sanguinoso mai subito dallo Stato ebraico. 1200 persone furono uccise. La commemorazione si è svolta tra i ritratti delle vittime e i fiori deposti sul luogo del massacro. Il paese intanto resta in allarme per possibili nuovi attacchi. Il governo teme azioni antisemite oggi in diverse nazioni, compresa l'Italia. Intanto gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver preso di mira l'aeroporto di Riyadh dopo che l'Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato un missile a nord della capitale. Segnalato anche un attacco nello Yemen contro l'area circostante l'aeroporto di Aden, città sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Ucraina, a seguito di un attacco russo contro un grattacielo nella regione di Chernihiv, 4 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite, tra cui 3 bambini. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. Nella notte 2 persone sono rimaste uccise nei bombardamenti a Kiev. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale previsto per domani a scrutinio segreto. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3. La maggioranza è compatta, mentre le opposizioni attaccano, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Comincia a delinearsi la manovra. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha approvato le indicazioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentate dal governo. Lunedì l'esame parlamentare del documento. Saranno ascoltati Istat, Corte dei Conti, CNEL, Banca d'Italia e Ufficio parlamentare di bilancio. Chiuderà il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La cronaca, Salim Mercudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena uccidendone una, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso per la prima volta davanti ad alcune delle sue vittime al tribunale per la discussione della perizia psichiatrica che ha accertato la sua capacità di intendere e volere. Dovrà rispondere del reato di strage. Lo sport calcio, l'ultima partita di Messi con la maglia dell'Argentina si chiude con una vittoria per 3-0 contro il Benin. Davanti a oltre 80.000 spettatori nello stadio monumentale di Buenos Aires, il numero 10 ha lasciato il segno ancora una volta, contribuendo a tutte le reti. Nel suo discorso, il campione del mondo del 2022 ha sottolineato il legame speciale con la nazionale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia per oltre 20 anni. Ho realizzato tutti i miei sogni con voi. Non ho altro che ringraziamenti. Non tornare più sarà un grande dolore, ha affermato il fuoriclasse argentino che lascia la nazionale a 39 anni. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Tempo molto variabile anche nella giornata di mercoledì sul versante tirrenico, con tanti annuvolamenti e qualche piovasco temporale che insisterà soprattutto tra Campania, Calabria e aree interne appenniniche. Più asciutto sul versante adriatico, con anche maggiori schiarite, mentre al nord-ovest è tempo in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, porterà piogge e rovesci più diffusi tra pomeriggio e sera, in estensione poi anche a Lombardia e Toscana. Venti da sud di sciroccoli beci a tratti moderati o tesi, con temperature dunque che si mantengono piuttosto elevate, specie al centro-sud. In calo i valori al nord-ovest per l'arrivo delle nuvole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 8 e bentrovati all'ascolto. In Israele è stato osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese colpiti 3 anni fa dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, il più sanguinoso mai subito dallo Stato ebraico. 1200 persone furono uccise. La commemorazione si è svolta tra i ritratti delle vittime e i fiori deposti sul luogo del massacro. Il paese intanto resta in allarme per possibili nuovi attacchi. Il governo teme azioni antisemite oggi in diverse nazioni, compresa l'Italia. Intanto gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver preso di mira l'aeroporto di Riyadh dopo che l'Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato un missile a nord della capitale. Segnalato anche un attacco nello Yemen contro l'area circostante l'aeroporto di Aden, città sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Ucraina, a seguito di un attacco russo contro un grattacielo nella regione di Chernihiv, 4 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite, tra cui 3 bambini. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. Nella notte 2 persone sono rimaste uccise nei bombardamenti a Kiev. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale previsto per domani a scrutinio segreto. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3. La maggioranza è compatta, mentre l'opposizione attaccano, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Comincia a delinearsi la manovra. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha approvato le indicazioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentate dal governo. Lunedì l'esame parlamentare del documento. Saranno ascoltati Istat, Corte dei Conti, CNEL, Banca d'Italia e Ufficio parlamentare di bilancio. Chiuderà il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La cronaca, Salim Mercudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena uccidendone una, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso per la prima volta davanti ad alcune delle sue vittime al tribunale per la discussione della perizia psichiatrica che ha accertato la sua capacità di intendere e volere. Dovrà rispondere del reato di strage. Lo sport calcio, l'ultima partita di Messi con la maglia dell'Argentina si chiude con una vittoria per 3-0 contro il Benin. Davanti a oltre 80.000 spettatori nello stadio monumentale di Buenos Aires, il numero 10 ha lasciato il segno ancora una volta, contribuendo a tutte le reti. Nel suo discorso, il campione del mondo del 2022 ha sottolineato il legame speciale con la nazionale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia per oltre 20 anni. Ho realizzato tutti i miei sogni con voi. Non ho altro che ringraziamenti. Non tornare più sarà un grande dolore, affermato il fuoriclasse argentino che lascia la nazionale a 39 anni. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

0: I successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Rete 1 Network, radio, internet and broadcasting streaming. Rete1.net.

Rete 1 Network. Rete 1 Network. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. La radio delle grandi emozioni.

0: Bot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

21 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Mediano Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Grandi successi, grandi successi. Ogni ora. Grandi emozioni, grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Stai ascoltando
2: Rete 1 e 1 Network. Sono le 12 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Israele si è fermato stamane per commemorare le 1200 vittime delle stragi di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio, i quali seguiranno altre cerimonie nel corso della giornata. Il paese resta in allarme per possibili nuovi attacchi. Il governo teme infatti azioni antisemite in diversi paesi. Nelle ultime ore, nella striscia di Gaza, attacco israeliano con 2 vittime palestinesi. Il presidente Mattarella, in un messaggio, auspica che la spirale inaudita di violenza si fermi, ricreando i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di due popoli, due stati. E anche Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella barbarie e assicura che l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. La guerra in Ucraina, 11 morti solo oggi, regalo dei russi per Putin, accusa il presidente Zelensky, che conferma il numero di vittime degli ultimi attacchi di Mosca e facendo riferimento al 74esimo compleanno del capo del Cremlino. Il raid più sanguinoso nella regione settentrionale di Chernihiv, dove un missile ha sventrato un palazzo provocando almeno 5 vittime e una ventina di feriti. Legge elettorale in corso alla Camera, la votazione per appello non su articolo 3 della riforma dopo le fiducia incassate ieri sugli articoli 1 e 2. Atteso per domani invece a scrutinio segreto l'ok definitivo al testo. La maggioranza è certa che non ci saranno franchi tiratori e plaude ad una legge che sottolinea garantirà stabilità e rappresentanza. Le opposizioni parlano invece di legge incostituzionale e si dicono pronte al ricorso alla consulta. La cronaca: 3 medici e un'ostetrica raggiunti da misure cautelari nelle indagini sulla morte di un neonato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, avvenuta a marzo 2024. Dall'inchiesta emerge che i sanitari avrebbero avuto responsabilità colpose nel decesso del piccolo e che avrebbero tentato di nascondere quelle responsabilità per il primario pro tempore del reparto di ginecologia, disposti gli arresti domiciliari. Lo sport e calcio: venerdì 16 ottobre a Milano l'assemblea della Lega di Serie A chiederà slancio alla candidatura di Giovanni Malagò a presidente FIGC dopo la revoca per il caso del mancato tesseramento e il compromesso con la nomina dello stesso Malagò a commissario federale. Le nuove elezioni previste il 14 dicembre. Sulla vicenda le parole del presidente del CONI Buonfiglio.
4: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
3: Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
5: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net. Rete 1.

0: spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Adriatico con anche maggiori schiarite, mentre al nord-ovest tempo in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, porterà piogge e rovesci più diffusi tra pomeriggio e sera, in estensione poi anche a Lombardia e Toscana. Venti da sud di sciroccoli beci a tratti moderati o tesi, con temperature dunque che si mantengono piuttosto elevate, specie al centro-sud. In calo i valori al nord-ovest per l'arrivo delle nuvole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Radio.

Compagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 13 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che, così come approvato dal Senato, ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, ovvero Merano, Bressanone e Bolzano. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Dopo esame e voto senza fiducia sull'articolo 8, da questo pomeriggio si passerà all'esame degli ordini del giorno con eventuale prosecuzione notturna. Domani a scrutinio segreto il voto finale sul provvedimento. La maggioranza applaude ad una legge che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Le opposizioni parlano invece di legge incostituzionale e si dicono pronte a ricorrere alla consulta. Israele si è fermato per commemorare le 1200 vittime delle stragi di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio ai quali seguiranno altre cerimonie nel corso della giornata, ma anche stamane l'aviazione israeliana ha effettuato un raid sulla striscia di Gaza con 2 vittime. Il presidente Mattarella, in un messaggio, auspica che la spirale di violenza si fermi, ricreando i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di 2 popoli, 2 stati. E anche Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella che definisce una barbarie e assicura che l'Italia lavora a sostegno di una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. La guerra in Ucraina, attacchi russi su Kiev e altre città hanno provocato almeno 11 morti e numerosi feriti. Un missile ha sventrato un palazzo a Cherniv, nella capitale, colpiti 3 quartieri, raid anche su Kremenchuk, Zaporizhzhia e Dnipro. Il presidente Zelensky, nell'attribuire le vittime degli attacchi alle forze russe, le ha definite un regalo a Vladimir Putin per il suo 74esimo compleanno. La cronaca, 3 arresti eseguiti a conclusione di un'indagine di 2 anni sul caporalato e lo sfruttamento di manodopera in provincia di Caserta. I PM della Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno scoperto il trattamento disumano cui venivano sottoposti i braccianti agricoli. 14 ore di lavoro, 7 giorni su 7, pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Sottoposti a continui controlli, non potevano assentarsi per malattia né usare il cellulare e avrebbero perso il lavoro se non fossero scappati in caso di controlli delle forze dell'ordine. Meteo, una fase di maltempo interessa la penisola con piogge temporali sulle regioni occidentali, allerta gialla su Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, parte della Toscana. Tra oggi e domani la perturbazione si estenderà al resto del paese, atteso un miglioramento a partire dal weekend, ma con temperature annunciate in calo di 5-6 gradi. Infine il Nobel per la chimica 2026 al francese Henri Kagan e alla giapponese Kenzo Suari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Le ricerche dei due studiosi vengono ritenute cruciali nell'affrontare il tema della chiralità, ovvero come può una reazione chimica produrre spontaneamente una sola delle due forme speculari di una stessa molecola. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.
3: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Sono le 14 in punto.
6: È l'ora esatta.
7: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
8: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 della legge elettorale che, così come approvato dal Senato, ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, ovvero Merano, Bressanone e Bolzano. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Dopo esame e voto senza fiducia sull'articolo 8, da questo pomeriggio si passerà all'esame degli ordini del giorno con eventuale prosecuzione notturna. Domani è scrutinio segreto e il voto finale sul provvedimento. La maggioranza applaude ad una legge che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Le opposizioni parlano invece di legge incostituzionale e si dicono pronte a ricorrere alla Consulta. Israele si è fermato per commemorare le 1200 vittime delle stragi di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio, ai quali seguiranno altre cerimonie nel corso della giornata, ma anche stamane l'aviazione israeliana ha effettuato un raid sulla striscia di Gaza con 2 vittime. Il presidente Mattarella, in un messaggio, auspica che la spirale di violenza si fermi, ricreando i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di due popoli, due stati. E anche Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella che definisce una barbarie e assicura che l'Italia lavora a sostegno di una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. La guerra in Ucraina, attacchi russi su Kiev e altre città hanno provocato almeno 11 morti e numerosi feriti. Un missile ha sventrato un palazzo a Cherniv, nella capitale, colpiti 3 quartieri, raid anche su Kremenchuk, Zaporizhzhia e Dnipro. Il presidente Zelensky, nell'attribuire le vittime degli attacchi alle forze russe, le ha definite un regalo a Vladimir Putin per il suo 74esimo compleanno. La cronaca, 3 arresti eseguiti a conclusione di un'indagine di 2 anni sul caporalato e lo sfruttamento di manodopera in provincia di Caserta. I PM della Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno scoperto il trattamento disumano cui venivano sottoposti i braccianti agricoli. 14 ore di lavoro, 7 giorni su 7, pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Sottoposti a continui controlli, non potevano assentarsi per malattia né usare il cellulare e avrebbero perso il lavoro se non fossero scappati in caso di controlli delle forze dell'ordine. Meteo, una fase di maltempo interessa la penisola con piogge e temporali sulle regioni occidentali, allerta gialla su Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, parte della Toscana. Tra oggi e domani la perturbazione si estenderà al resto del paese, atteso un miglioramento a partire dal weekend, ma con temperature annunciate in calo di 5-6 gradi. Infine il Nobel per la chimica 2026 al francese Henri Kagan e alla giapponese Kenzo Suari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Le ricerche dei due studiosi vengono ritenute cruciali nell'affrontare il tema della chiralità, ovvero come può una reazione chimica produrre spontaneamente una sola delle due forme speculari di una stessa molecola. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.
9: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. www.rete1.net.
10: Rete1.net.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ciclotot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto e bentrovati all'ascolto. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che, così come approvato dal Senato, ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, ovvero Merano, Bressanone e Bolzano. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Dopo esame e voto senza fiducia sull'articolo 8, da questo pomeriggio si passerà all'esame degli ordini del giorno con eventuale prosecuzione notturna. Domani a scrutinio segreto il voto finale sul provvedimento. La maggioranza applaude ad una legge che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Le opposizioni parlano invece di legge incostituzionale e si dicono pronte a ricorrere alla Consulta. Israele si è fermato per commemorare le 1200 vittime delle stragi di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio ai quali seguiranno altre cerimonie nel corso della giornata, ma anche stamane l'aviazione israeliana ha effettuato un raid sulla striscia di Gaza con 2 vittime. Il presidente Mattarella, in un messaggio, auspica che la spirale di violenza si fermi, ricreando i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di due popoli, due stati. E anche Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella che definisce una barbarie e assicura che l'Italia lavora a sostegno di una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. La guerra in Ucraina, attacchi russi su Kiev e altre città hanno provocato almeno 11 morti e numerosi feriti. Un missile ha sventrato un palazzo a Cherniv, nella capitale, colpiti 3 quartieri, raid anche su Kremenchuk, Zaporizhzhia e Dnipro. Il presidente Zelensky, nell'attribuire le vittime degli attacchi alle forze russe, le ha definite un regalo a Vladimir Putin per il suo 74esimo compleanno. La cronaca, 3 arresti eseguiti a conclusione di un'indagine di 2 anni sul caporalato e lo sfruttamento di manodopera in provincia di Caserta. I PM della Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno scoperto il trattamento disumano cui venivano sottoposti i braccianti agricoli. 14 ore di lavoro, 7 giorni su 7, pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Sottoposti a continui controlli, non potevano assentarsi per malattia né usare il cellulare e avrebbero perso il lavoro se non fossero scappati in caso di controlli delle forze dell'ordine. Meteo, una fase di maltempo interessa la penisola con piogge temporali sulle regioni occidentali, allerta gialla su Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Tra oggi e domani la perturbazione si estenderà al resto del paese, atteso un miglioramento a partire dal weekend, ma con temperature annunciate in calo di 5-6 gradi. Infine il Nobel per la chimica 2026 al francese Henri Kagan e alla giapponese Kenzo Suari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Le ricerche dei due studiosi vengono ritenute cruciali nell'affrontare il tema della chiralità, ovvero come può una reazione chimica produrre spontaneamente una sola delle due forme speculari di una stessa molecola. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Rete 1 Network.

0: FOD.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete Uno Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Tempo molto variabile anche nella giornata di mercoledì sul versante tirrenico, con tanti annuvolamenti e qualche piovasco temporale che insisterà soprattutto tra Campania, Calabria e aree interne appenniniche. Più asciutto sul versante adriatico, con anche maggiori schiarite, mentre al nord-ovest è tempo in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, porterà piogge e rovesci più diffusi tra pomeriggio e sera, in estensione poi anche a Lombardia e Toscana. Venti da sud di sciroccoli veci a tratti moderati o tesi, con temperature dunque che si mantengono piuttosto elevate, specie al centro-sud. In calo i valori al nord-ovest per l'arrivo delle nuvole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: Sot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.
3: Je vais te nommer.

0: Radio Network.
1: Sono le 16:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete Uno Network. Informazione. Le notizie.
1: Saluto e bentrovati all'ascolto. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che, così come approvato dal Senato, ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, ovvero Merano, Bressanone e Bolzano. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Dopo esame e voto senza fiducia sull'articolo 8, da questo pomeriggio si passerà all'esame degli ordini del giorno con eventuale prosecuzione notturna. Domani è scrutinio segreto e il voto finale sul provvedimento. La maggioranza applaude ad una legge che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Le opposizioni parlano invece di legge incostituzionale e si dicono pronte a ricorrere alla Consulta. Israele si è fermato per commemorare le 1200 vittime delle stragi di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio, ai quali seguiranno altre cerimonie nel corso della giornata, ma anche stamane l'aviazione israeliana ha effettuato un raid sulla striscia di Gaza con 2 vittime. Il presidente Mattarella, in un messaggio, auspica che la spirale di violenza si fermi, ricreando i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di 2 popoli, 2 stati. E anche Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella che definisce una barbarie e assicura che l'Italia lavora a sostegno di una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. La guerra in Ucraina, attacchi russi su Kiev e altre città hanno provocato almeno 11 morti e numerosi feriti. Un missile ha sventrato un palazzo a Cherniv, nella capitale, colpiti 3 quartieri, raid anche su Kremenchuk, Zaporizhzhia e Dnipro. Il presidente Zelensky, nell'attribuire le vittime degli attacchi alle forze russe, le ha definite un regalo a Vladimir Putin per il suo 74esimo compleanno. La cronaca, 3 arresti eseguiti a conclusione di un'indagine di 2 anni sul caporalato e lo sfruttamento di manodopera in provincia di Caserta. I PM della Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno scoperto il trattamento disumano cui venivano sottoposti i braccianti agricoli. 14 ore di lavoro, 7 giorni su 7, pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Sottoposti a continui controlli, non potevano assentarsi per malattia né usare il cellulare e avrebbero perso il lavoro se non fossero scappati in caso di controlli delle forze dell'ordine. Meteo, una fase di maltempo interessa la penisola con piogge temporali sulle regioni occidentali, allerta gialla su Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, parte della Toscana. Tra oggi e domani la perturbazione si estenderà al resto del paese, atteso un miglioramento a partire dal weekend, ma con temperature annunciate in calo di 5-6 gradi. Infine il Nobel per la chimica 2026 al francese Henri Kagan e alla giapponese Kenzo Suari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Le ricerche dei due studiosi vengono ritenute cruciali nell'affrontare il tema della chiralità, ovvero come può una reazione chimica produrre spontaneamente una sola delle due forme speculari di una stessa molecola. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un sms al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio Network.
1: Sono le 17:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Israele si è fermato oggi per ricordare le vittime degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio nei kibbutz colpiti e sul luogo del massacro al Festival di Nova. Il presidente Mattarella ha definito ignobile l'attacco di 3 anni fa e ha ribadito che gli attacchi di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Sulla guerra a Gaza ha parlato di una devastazione umana intollerabile, chiedendo di fermare la spirale di violenza. Sale a 14 morti, 4 bambini. Il bilancio dell'attacco russo su Priluki nella regione ucraina di Chernihiv. I feriti sono 57 minorenni. Colpito un edificio residenziale di 5 piani. Nella notte la difesa aerea è entrata in azione anche Kiev per una nuova ondata di droni. Ancora alta la tensione in Francia dopo le proteste di studenti, insegnanti e sindacati per la scuola pubblica. Negli scontri a Parigi, Lione e Strasburgo si contano 215 feriti. Grave un 15enne. Il premier Le Cornu ha sospeso le lezioni per aprire un confronto tra studenti e docenti. Dal vertice di Spalato, Giorgia Meloni torna sul caro carburanti. La premier ha detto che il governo valuta l'utilizzo delle accise mobili e dispone di circa 170 milioni di euro derivanti dal maggior gettito di settembre. La decisione dipenderà anche dalla tenuta del tetto dei prezzi. Meloni auspica che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Intanto, secondo Codacons, in 2 giorni un piano di gasolio è aumentato in media di circa 1 euro. Alla Camera approvata anche la terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, 228 sì, 144 no, 2 astenuti sull'articolo 3. Il voto finale sulla riforma è atteso domani a scrutinio segreto. Nuovo elemento nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi: è stato reso noto un documento del RIS del 2007 nel quale compare un test negativo alla ricerca specifica di sangue umano sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'esito non era stato riportato nella relazione ufficiale, che indicava invece la positività di un test generico per la presenza di sangue. A Rimini 8 agenti della polizia locale sono indagati nell'ambito di un'inchiesta su presunte annotazioni false. Le ipotesi di reato comprendono a vario titolo: falso, violenza privata, calunnia e lesioni. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a francese Kagane e al giapponese Sohai per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Il loro lavoro ha permesso di comprendere e controllare meglio le chiralità delle molecole, un fenomeno rilevante anche nella produzione di farmaci. Lo sport: Lionel Messi ha giocato l'ultima partita con la nazionale argentina. L'albiceleste ha battuto Benin in amichevole e Messi è andato a segno. Il fuoriclasse lascia la nazionale dopo oltre 20 anni con la maglia dell'Argentina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Ogni ora sono grandi successi, sono grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 18 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Al via ha spalato il vertice Med9 con la Presidente del Consiglio Meloni e i leader dei paesi mediterranei dell'Unione Europea, al centro in vista del Consiglio Europeo Sicurezza, Energia e Migrazione. Meloni e Macron convergono sulla necessità di maggiore flessibilità sui conti per l'inflazione. Sul caro carburanti Meloni ha spiegato che l'Italia dispone di circa 170 milioni di euro.

0: CAF. Sulla flessibilità è sottolineato che la proposta è condivisa anche dalla Grecia, ma il confronto con la Commissione e Stati membri sarà ancora lungo. Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sugli articoli 3 e 8 della nuova legge elettorale. Si tratta dell'ultima questione di fiducia, ieri erano state approvate le prime due. L'articolo 8 estende il voto fuori sede anche ai caregiver. Domani è atteso il via libera definitivo con scrutinio segreto. Restano intanto le tensioni nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. In Israele si commemorano i 3 anni dell'attacco del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio è stato osservato nei luoghi del sud del paese colpiti da Hamas, compreso il sito del festival musicale Nova, dove alle 6:29 locali i familiari delle vittime hanno ricordato i propri cari davanti ai loro ritratti. Il premier Netanyahu ha parlato di nostalgia per i nostri cari, ribadendo che saranno perseguiti gli autori degli attacchi. E intanto a est di Tulkarm un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti in un attacco attribuito ai coloni israeliani. La cronaca ha nuovi elementi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi uccisa a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia ha acquisito un documento del RIS di Parma, ma inserito secondo i consulenti dei PM nelle relazioni dell'epoca. Si tratta di un foglio di lavoro relativo a un campione del DNA prelevato dalla bici di Alberto Stasi, classificato come umano e maschile. Le analisi sui pedali inoltre proseguirono dopo il deposito della relazione ufficiale con ulteriori prelievi, di cui ora è stata recuperata la documentazione tecnica. Peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche per il transito di una depressione sul Tirreno con rovesci temporali anche forti soprattutto sulle coste. Una perturbazione atlantica interessa Liguria e Toscana con precipitazioni localmente intense. La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse segnalando possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Lo sport e calcio, buona notizia in casa Napoli. Scott McTominay ha superato gli esami dopo l'operazione chirurgica effettuata a inizio settembre per una lieve aritmia benigna e ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Il centrocampista scozzese può quindi tornare ad allenarsi in gruppo e tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. McTominay è fermo dallo scorso 30 agosto. Sabato sera alle 20:45 il Napoli ospiterà il Frosinone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network. Grandi emozioni in FM.
1: Le tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui, tra luce e bicchiere.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network. Vieni a trovarci. www.rete1.net. Ti aspettiamo.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
3: Stai ascoltando Rete 1 e 1 Network.
4: Sono le 19 in punto.
3: È l'ora esatta.
5: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
6: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dal vertice Mad Nine di Spalato, Giorgia Meloni torna sul caro carburanti. Il Presidente del Consiglio ha detto che il Governo è pronto a intervenire nuovamente, in particolare con il meccanismo delle accise mobili. Ha spiegato che sono disponibili circa 170 milioni di euro. L'esecutivo sta valutando se utilizzarli subito oppure conservarli per quando dovessero terminare le misure di contenimento attualmente in vigore. La scelta dipenderà anche dalla tenuta del price cap. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente, ha detto Meloni. E la Premier ha parlato anche della richiesta italiana di maggiore flessibilità europea legata all'inflazione. Secondo Meloni c'è interesse da parte dell'Unione, anche se servirà una convergenza tra Commissione, Stati membri e Consiglio. Del tema ha riferito, ha discusso anche con Ursula von der Leyen, e la richiesta è sostenuta anche dalla Grecia. Alla Camera il Governo incassa anche la terza fiducia sulla nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione. La lista che supera il 42% prevede le preferenze accanto ai capilista bloccati e l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio. Domani il voto finale a scrutinio segreto, passaggio sul quale restano le maggiori incognite per la maggioranza. La cronaca: la Procura di Roma indaga per tentato omicidio sul ferimento dell'attore Davide Iacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Secondo gli inquirenti, Iacopini sarebbe stato colpito da un calcio del passeggero di una minicar mentre era sul monopattino, finendo contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni a San Camillo. Dalle telecamere e dalle testimonianze emerge che le due persone a bordo della vettura sarebbero tornate indietro per recuperare una scarpa. Gli investigatori verificano un possibile collegamento con altre due aggressioni simili avvenute nella stessa zona. La Cassazione ha confermato le condanne per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, nella quale morirono 23 persone, altre 51 rimasero ferite. Diventano definitive le pene a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccareta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Confermate anche le assoluzioni di Ferrotramviaria e di due manager della società. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale contro le assoluzioni. In Francia chiusa una piattaforma che avrebbe venduto online contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, alcune delle quali minorenni. Arrestati nel nord del paese due fratelli di 21 e 25 anni sospettati di esserne gli amministratori. L'operazione è stata condotta dalle autorità francesi e statunitensi. Nell'abitazione dei due sono stati sequestrati circa 700.000 euro in criptovalute. Lo sport: dal 2027 cambia il format MotoGP, eliminate le prequalifiche del venerdì che saranno sostituite da una qualifica per la sprint. Il sabato ci saranno prove libere e qualifiche per il Gran Premio con Q1 e Q2 in stile Formula 1. La sprint si correrà nel pomeriggio, mentre la gara della domenica sarà preceduta da un mini warm-up di 10 minuti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
7: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: prossima.
1: In auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. Rete 1 Network. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 20:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dal vertice Med9 di Spalato, Giorgia Meloni torna sul caro carburanti. La Presidente del Consiglio ha detto che il Governo è pronto a intervenire nuovamente, in particolare con il meccanismo delle accise mobili. Ha spiegato che sono disponibili circa 170 milioni di euro. L'esecutivo sta valutando se utilizzarli subito oppure conservarli per quando dovessero terminare le misure di contenimento attualmente in vigore. La scelta dipenderà anche dalla tenuta del price cap. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente, ha detto Meloni. E la premier ha parlato anche della richiesta italiana di maggiore flessibilità europea legata all'inflazione. Secondo Meloni c'è interesse da parte dell'Unione, anche se servirà una convergenza tra Commissione, Stati membri e Consiglio. Del tema ha riferito, ha discusso anche con Ursula von der Leyen, e la richiesta è sostenuta anche dalla Grecia. Alla Camera il Governo incassa anche la terza fiducia sulla nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione, una lista che supera il 42%. Prevede le preferenze accanto ai capilista bloccati e l'indicazione del candidato presidente del Consiglio. Domani il voto finale a scrutinio segreto, passaggio sul quale restano le maggiori incognite per la maggioranza. La cronaca: la Procura di Roma indaga per tentato omicidio su ferimento dell'attore Davide Iacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Secondo gli inquirenti, Iacopini sarebbe stato colpito da un calcio del passeggero di una minicar mentre era sul monopattino, finendo contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni a San Camillo. Dalle telecamere e dalle testimonianze emerge che le due persone a bordo della vettura sarebbero tornate indietro per recuperare una scarpa. Gli investigatori verificano un possibile collegamento con altre due aggressioni simili avvenute nella stessa zona. La Cassazione ha confermato le condanne per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, nella quale morirono 23 persone, altre 51 rimasero ferite. Diventano definitive le pene a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccareta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Confermate anche le assoluzioni di Ferrotramviaria e di due manager della società. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale contro le assoluzioni. In Francia chiusa una piattaforma che avrebbe venduto online contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, alcune delle quali minorenni. Arrestati nel nord del paese due fratelli di 21 e 25 anni sospettati di esserne gli amministratori. L'operazione è stata condotta dalle autorità francesi e statunitensi. Nell'abitazione dei due sono stati sequestrati circa 700.000 euro in criptovalute. Lo sport: dal 2027 cambia il format MotoGP, eliminate le prequalifiche del venerdì che saranno sostituite da una qualifica per la sprint. Il sabato ci saranno prove libere e qualifiche per il Gran Premio con Q1 e Q2 in stile Formula 1. La sprint si correrà nel pomeriggio, mentre la gara della domenica sarà preceduta da un mini warm-up di 10 minuti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria, duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
6: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
7: Bentornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia. Nelle prossime ore porterà piogge sulle regioni di nord-ovest, in graduale estensione soprattutto verso sera anche alla Toscana e al nord-est. Non si esclude qualche piovasco anche tra Lazio e Campania. E domani toccherà tutto il centro-nord vedere piogge, acquazzoni e temporali un po' meno intensi sul versante adriatico. Il sud per ora resta in attesa, lì le piogge arriveranno venerdì, però al sud inizia a soffiare parecchio vento. Per dettagli comunque sulle vostre zone, vista la situazione, scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Rete 1 Network.
1: Rete 1 Network.
0: Hit Station. Big Emotions.
1: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Sport.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Network. Sono le 21 e un minuto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dal vertice Mad Nine di Spalato, Giorgia Meloni torna sul caro carburanti. Il Presidente del Consiglio ha detto che il governo è pronto a intervenire nuovamente, in particolare con il meccanismo delle accise mobili. Ha spiegato che sono disponibili circa 170 milioni di euro. L'esecutivo sta valutando se utilizzarli subito oppure conservarli per quando dovessero terminare le misure di contenimento attualmente in vigore. La scelta dipenderà anche dalla tenuta del price cap. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente, ha detto Meloni. E la premier ha parlato anche della richiesta italiana di maggiore flessibilità europea legata all'inflazione. Secondo Meloni c'è interesse da parte dell'Unione, anche se servirà una convergenza tra Commissione, Stati membri e Consiglio. Del tema ha riferito, ha discusso anche con Ursula von der Leyen, e la richiesta è sostenuta anche dalla Grecia. Alla Camera il governo incassa anche la terza fiducia sulla nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione, una lista che supera il 42%. Prevede le preferenze accanto ai capilista bloccati e l'indicazione del candidato presidente del Consiglio. Domani il voto finale a scrutinio segreto, passaggio sul quale restano le maggiori incognite per la maggioranza. La cronaca: la Procura di Roma indaga per tentato omicidio sul ferimento dell'attore Davide Iacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Secondo gli inquirenti, Iacopini sarebbe stato colpito da un calcio del passeggero di una minicar mentre era sul monopattino, finendo contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni a San Camillo. Dalle telecamere e dalle testimonianze emerge che le due persone a bordo della vettura sarebbero tornate indietro per recuperare una scarpa. Gli investigatori verificano un possibile collegamento con altre due aggressioni simili avvenute nella stessa zona. La Cassazione ha confermato le condanne per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, nella quale morirono 23 persone, altre 51 rimasero ferite. Diventano definitive le pene a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccareta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Confermate anche le assoluzioni di ferrotranviaria e di due manager della società. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale contro le assoluzioni. In Francia chiusa una piattaforma che avrebbe venduto online contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, alcune delle quali minorenni. Arrestati nel nord del paese due fratelli di 21 e 25 anni sospettati di esserne gli amministratori. L'operazione è stata condotta dalle autorità francesi e statunitensi. Nell'abitazione dei due sono stati sequestrati circa 700.000 euro in criptovalute. Lo sport: dal 2027 cambia il format MotoGP, eliminate le prequalifiche del venerdì che saranno sostituite da una qualifica per la sprint. Il sabato ci saranno prove libere e qualifiche per il Gran Premio con Q1 e Q2 in stile Formula 1. La sprint si correrà nel pomeriggio, mentre la gara della domenica sarà preceduta da un mini warm-up di 10 minuti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: naturale.
1: Rete 1 Network, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, solo musica che piace.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Sono le 22 in punto.
7: È l'ora esatta.
8: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
9: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dal vertice Mednine di Spalato, Giorgia Meloni torna sul caro carburanti. Il Presidente del Consiglio ha detto che il Governo è pronto a intervenire nuovamente, in particolare con il meccanismo delle accise mobili. Ha spiegato che sono disponibili circa 170 milioni di euro. L'esecutivo sta valutando se utilizzarli subito oppure conservarli per quando dovessero terminare le misure di contenimento attualmente in vigore. La scelta dipenderà anche dalla tenuta del price cap. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente, ha detto Meloni. E la Premier ha parlato anche della richiesta italiana di maggiore flessibilità europea legata all'inflazione. Secondo Meloni c'è interesse da parte dell'Unione, anche se servirà una convergenza tra Commissione, Stati membri e Consiglio. Del tema ha riferito, ha discusso anche con Ursula von der Leyen e la richiesta è sostenuta anche dalla Grecia. Alla Camera il Governo incassa anche la terza fiducia sulla nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione, una lista che supera il 42%. Prevede le preferenze accanto ai capilista bloccati e l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio. Domani il voto finale a scrutinio segreto, passaggio sul quale restano le maggiori incognite per la maggioranza. La cronaca: la Procura di Roma indaga per tentato omicidio sul ferimento dell'attore Davide Iacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Secondo gli inquirenti, Iacopini sarebbe stato colpito da un calcio del passeggero di una minicar mentre era sul monopattino, finendo contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Dalle telecamere e dalle testimonianze emerge che le due persone a bordo della vettura sarebbero tornate indietro per recuperare una scarpa. Gli investigatori verificano un possibile collegamento con altre due aggressioni simili avvenute nella stessa zona. La Cassazione ha confermato le condanne per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, nella quale morirono 23 persone, altre 51 rimasero ferite. Diventano definitive le pene a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccareta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Confermate anche le assoluzioni di Ferrotramviaria e di due manager della società. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale contro le assoluzioni. In Francia chiusa una piattaforma che avrebbe venduto online contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, alcune delle quali minorenni. Arrestati nel nord del paese due fratelli di 21 e 25 anni sospettati di esserne gli amministratori. L'operazione è stata condotta dalle autorità francesi e statunitensi. Nell'abitazione dei due sono stati sequestrati circa 700.000 euro in criptovalute. Lo sport: dal 2027 cambia il format MotoGP, eliminate le prequalifiche del venerdì che che saranno sostituite da una qualifica per la sprint. Il sabato ci saranno prove libere e qualifiche per il Gran Premio con Q1 e Q2 in stile Formula 1. La sprint si correrà nel pomeriggio, mentre la gara della domenica sarà preceduta da un mini warm-up di 10 minuti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
6: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Tot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: sings.
1: Rete Uno Network. Rete Uno Network. Rete Uno Network.
2: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
1: La radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

closed. Classics. A new hit. The best oldies. Rete 1 Network. La radio dei grandi successi.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.